Za nami Donatella Retora, a przed nami Marco Bocchino, Io ti voglio tanto bene, potem Mattia Bazarti Sento, a także trio Ricky e Poveri w przeboju Sara perché ti amo.